0: verità. Message. Jane karasta. Batae. Mukt karne.
1: Sunte rahiye Shiva Radio. Jahan hai आनंद ही आनंद।

parla più forte, dico che Yadgar è putnat. Do putton copi papta da dicti e cansia ya che sia ya or che si pagare ye.

0: così mi nascere, sì, col che Dio mi va molto valuto.
1: Sunte rahiye Shiva Radio, jahan hai Anand Hi Anand.